0: L'uccello è nella rete.
1: Lei?
0: No, il maschio è a Lussemburgo.
1: Quando?
0: Stamattina.
1: E come?
0: Il caso?
1: Dove?
0: La passì presso un amico.
1: E lei?
0: Ancora nessuna traccia, ma tardi.

0: vita per salvarlo.
1: Voi lo potete, stamane, egli resta con voi.
0: Ma chi lo chiama, però gli ha preparato il coltello, la sua morte. La folla già, curiosa ed avida di lacrime di sangue. Unite nel calcio dei fucili,

Siamo i testimoni, datemi il passo. Carlo Gerard, sto ben. Carlo, l'atto d'accusa è orribile menzogna. Se tu l'hai scritto,